questo punto dovrei confessare. Io non lo so come si scappa dal dolore. E queste luci di città che poi ti rubano le stelle, anche se mischi quelle droghe.

che rischiavano la vita per una birra hara. La sera guardava il soffitto e sognava di raccontare

La gente non si aspettava di questo e di quello, ma alla fine era ovvio. Su quei giornali

0: Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, resistenza culturale attiva.
1: I can't sleep. Dimmi sound, dimmi sound, dimmi sound. Chaos.

Ben, i rondini che conseguivano una chiamata WhatsApp, ele manda un messaggio da dire: WhatsApp catanada, beijinhos e buon programma, feliz domingo a tutti, bracinho apertato. Ok, Rondina, un abbraccio também para Bo e un domingo feliz. Esperemos que e solte pouca dura esse constrangimento, mas nos WhatsApp e nos telefones.

0: Verso la fine di un discorso estremamente importante, il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti e la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra, la delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

Rosso Malpelo si chiamava così perché aveva i capelli rossi, ed aveva i capelli rossi perché era un ragazzo malizioso e cattivo che prometteva di riescire un fior di birbone. Ma questa è un'altra storia. Rosso Malpelo. Musica e interviste dal mondo teatrale. Ogni lunedì dalle 10 alle 12 con Santigna.

0: Sono John Connor. Se mi state ascoltando, siete la Resistenza.
1: Se siete la Resistenza, ascoltate Cats and Jammer. Robot, scienza, tecnologia, spazio ed un'abbondante spolverata di musica. Ogni lunedì dalle ore 20 su radiocittaperta.it. Provateci!
2: No! Provare no! Fare o non fare. Non c'è provare.

Resistenti, buona domenica pomeriggio qui dagli studi di Radio Città Aperta. Io sono, come di consueto, Fabrizio Falcioni, che vi dà il benvenuto nel Rifugio Atomico, 64esima puntata, come al solito, qui su Radio Città Aperta dalle 16 alle 18 tutte le domeniche. Allora, come state? Spero stiate tutti bene. Oggi non piove, sembra una giornata decente. E allora, visto che siamo tutti contenti, vi invito a donare sulla nostra pagina al pulsantone Sostieni Radio Città Aperta. Fate una donazione, perché noi abbiamo bisogno del vostro contributo, come noi stessi conduttori delle trasmissioni della radio forniamo periodicamente. Quindi, per esempio, vi potrei suggerire di fare una donazione periodica, qualche spiccio ogni mese, e noi siamo felici perché non viviamo di pubblicità ma solamente di queste, appunto, donazioni. Vi ricordo anche che c'è il canale Twitch della nostra radio, con il quale potete seguire le dirette quando si fanno le dirette, e come per esempio è stato ieri l'interessante mini live dei Dear Company, scusate, insieme ad Alessandro Sgritta e Eugenio Stefanizzi nel Drive in Saturday. Allora, cominciamo. Come avete letto dalle anticipazioni, io faccio finta che voi abbiate letto. Allora, prima parte di questa puntata, la volta scorsa abbiamo fatto il Giappone, quest'oggi faremo una metà puntata che io ho chiamato Cartoline dalla Cina. E allora partiamo così.

E siamo partiti con il power metal cinese dei Bark of Dante con la voce dell'argentino Roberto Castiglioni, conosciuto in Cina come Cass T. Allora, loro, Bark of Dante viene dal famoso quadro di La Croix, dove ci sono Dante e Virgilio, che è esposto al Louvre. Loro hanno preso il nome da questo quadro qui. Ma andiamo avanti. Allora, intanto 340-197-4468, ogni tanto do il mio di numero, vabbè. Quindi 340-197-4468 per i consueti saluti sul nostro WhatsApp. E allora andiamo avanti. È una band in attività dal 99 di Pechino, che combina strumenti e sonorità tradizionali cinesi con della strumentazione tipicamente rock. Loro si chiamano, o meglio, la traduzione del loro nome è Rosa di seconda mano, Second Hand Rose. E ci ascoltiamo questa strana Marriage Seeker.

Ed erano i Second Hand Rose con Marriage Seeker. Andiamo avanti, sempre da Pechino. Loro sono un trio in attività da una ventina di anni, si chiamano Hedgehog, cioè riccio, e il pezzo che vi faccio ascoltare è Bottom of Heart.

ed erano gli Hedgehog con Bottom of Heart, sempre da Pechino, un'altra band però fondata da un batterista italo-americano, un tale Anthony Vanacore, e loro si chiamano, è scritto OU nei nostri caratteri, la traslitterazione è scritto OU, ma si da quanto ho capito si pronuncia O, e questa è la loro Frailty.

Ed erano gli O con Frailty. Lasciamo per un attimo Pechino, dove torneremo a breve, e andiamo a Changsha. Io mi perdonino i sinofoni, perché insomma non ho una pronuncia cinese per niente, insomma, diciamo, non posso neanche dire corretta, cioè non ce l'ho proprio. Allora, loro si chiamano Berlin Psycho Nurses e questa è Here Comes the Gangsta.

E anche in Cina si fa dell'ottimo rock psichedelico. Loro erano i Berlin Psycho Nurses con Here Comes the Gangsta. Allora, il prossimo gruppo si chiama Miserable Faith e questa è la loro Summer.

Ed erano i Miserable Faith con Summer, o quello che vuol dire l'ideogramma che avete visto se state guardando in la vostra app o il vostro sito, il vostro computer. Vedete che scorrono i titoli delle canzoni che mandiamo di solito quando siamo in diretta. È così. Allora, andiamo avanti. Loro vengono dal porto di Dalian, si chiamano Wang Wen, e vi faccio ascoltare questa Mail from the River.

Ed erano i Wang Wen con Mail from the River. Allora, loro invece, anche loro, no, loro sono di Chengdu. Di Chengdu, si chiamano Hyperson, è scritto tutto attaccato, ma in teoria ci sarebbe una virgola fra High e Person, perché loro si sono voluti chiamare così proprio per dare l'idea di ciao persona, come se fosse il saluto di un'entità non umana che osserva ciò che accade dalle nostre parti. E ci ascoltiamo Entrance, High Person.

E direi suggestioni math rock, oserei dire, per questi Hyperson con la loro entrance. Altra band di Chengdu, loro si chiamano Stolen, e vi faccio ascoltare Plastic Face.

Ed erano gli Stolen con Plastic Face. Allora andiamo avanti, ancora due pezzi di questo mini special dal titolo Cartoline dalla Cina. Vi faccio ascoltare una band di Shanghai, loro si chiamano Cold Fairyland e questa è The Moon and the Portified Path.

Ed era un'altra band che coniuga strumenti della tradizione cinese con quelli, diciamo, occidentali. Va. E erano i Cold Fairyland con The Moon and Portified Pass. Allora, ultimo brano di queste cartoline dalla Cina, poi si va alla pausa e si cambia completamente, come al solito nel rifugio atomico. 340-197-4468 per i saluti. E allora, loro vengono da Macao, si chiamano Y Oceans e questa è Farewell to My Urban Life.

Bottega del Forno, il martedì alle 14 su radiocittaperta.it. Musica e cinema di 50 anni fa, un'epoca irripetibile con grandi album da ascoltare. Inoltre, nella rubrica Visti in prima visione, un approfondimento sul cinema con monografie e colonne sonore. Il martedì, la Bottega del Forno. E non parlate di retromania.

Eternitalia, la migliore musica italiana dell'underground e non solo. Ascolti interviste, proposte musicali con Gianluca Polverari ogni venerdì in diretta dalle 16 alle 18 e poi in podcast su www.radio.it.

E siamo rientrati dalla brevissima pausa con i Dead Can Dance e The Carnival Is Over. Allora, adesso c'è qualcuno che si sta facendo una domanda: ma cos'è che finisce quando i simboli vanno in frantumi? Death in June.

Ed erano i Death in June con But What Ends When the Cymbals Shatter. Allora, andiamo avanti su queste sonorità, ma andiamo in Germania. Loro si chiamano Darkwood e vi faccio ascoltare questa Ostenfeld, Darkwood.

Ostenfeld, Darkwood. Andiamo avanti dalla Germania, ci spostiamo in Danimarca, ma poi torneremo in Germania. Faremo un po' avanti e indietro con la Germania in questa seconda parte del Rifugio Atomico qui su www.radiocittaperta.it. Allora, loro sono appunto danesi, si chiamano Off the Wand and the Moon e questa è Let's Take a Ride, My Love.

of the Wind and the Moon con Let's Take a Ride, My Love. Allora andiamo avanti, torniamo in Germania, loro si chiamano Sonne Hagel e questa è Morpheus.

Zonne Hagal con Morpheus. Andiamo in Lussemburgo. Lui si chiama in realtà Jérôme Reuter, ma si fa chiamare Rome. L'album è uscito nel 2025, quindi relativamente da poco, dal titolo The Tower, e questa è This Slaughter Behold.

Ed era Rome con This Slaughter Behold. Allora andiamo avanti e torniamo in Germania. Vi avevo avvertito, lui si fa chiamare Herr K, cioè il signor K. Questo perché? Perché il suo progetto, che si chiama Prague 83, lo dico 83, lo dico in italiano, si ispira agli scritti di Kafka. Kafka è nato a Praga nel 1883. Album Fragments of Silence, dal quale estraggo questa The Silent Earth, Prague 83.

Ed era Prag 83, come si dovrebbe dire in tedesco, ma insomma Prag 83. E allora andiamo avanti, sempre in Germania. Loro si chiamano Fields of Mildew e le loro canzoni parlano della situazione di sofferenza che viveva chi abitava nelle zone paludose e di brughiera del Teufelsmoor a nord di Brema alla fine dell'Ottocento, primi del Novecento, una vita di stenti e anche di superstizioni, miti particolari di chi viveva in queste terre inospitali. E dal loro quarto album, perché in realtà lui è un artista che si chiama, ha usato questo nome, non mi ricordo lui come si chiami, perdonatemi, questa è Vanishing.

Fields of Mildew con Vanishing. Allora, andiamo avanti su queste sonorità, diciamo. Spostiamoci però in Italia, andiamo a Modena da una band, oserei dire storica, in attività da 36 anni, dal 1990. Loro sono gli Ataraxia e questo è il loro ultimo singolo dal titolo Alabaster. Ataraxia.

Ed erano da Modena gli Ataraxia, in realtà un po' di sonorità l'abbiamo cambiata, eh? E allora io sto per salutarvi, chiudiamo con qualche minuto di anticipo, ma non per perché ho finito la scaletta che avevo in mente per oggi. Allora, io intanto vi do appuntamento per i miei spazi qui su Radio Città Aperta il sabato, quindi sabato prossimo, che sarà il 23 di maggio dalle 10 alle 12 per il Saturday Atomic Brunch, e domenica 24 sempre qui su Radio Città Aperta per il Rifugio Atomico dalle 16 alle 18. Vi do già un'anticipazione: domenica 24 maggio, probabilmente nella prima ora della trasmissione, io intervisterò Antonio Pizzarelli. Antonio Pizzarelli è un musicista, sassofonista del gruppo Jazz Fusion dei Drogo, ma è anche cultore della musica popolare folk ed è direttore artistico di un festival che si svolgerà in Puglia quest'estate ad agosto, che si chiama Carpino in Folk, e lo intervisterò perché parleremo appunto di questo festival. Quindi chi si troverà in Puglia o chi vorrà andare in Puglia quest'estate ad agosto, poi daremo le date precise insieme ad Antonio, che appunto intervisterò telefonicamente domenica, diciamo dopo le 4, ovviamente, perché la mia trasmissione comincia alle 4, ma diciamo intorno alle 4, 4 e mezza probabilmente. Poi seguite le anticipazioni e sarò più preciso, e quindi ascolteremo in quella prima parte probabilmente un po' di musica folk, poi la seconda parte chi lo sa, ci devo ancora pensare. Allora, io saluto anche gli ascoltatori e le ascoltatrici che si collegheranno martedì dalle 10 alle 12 per questa replica, e vi ricordo che comunque nella nostra pagina podcast fra una mezz'oretta sarà disponibile il podcast di questa puntata del Rifugio Atomico. Da Fabrizio Falcioni è tutto, da Radio Città Aperta non è tutto, perché voi potete comunque continuare a seguirci, anche se questa è l'ultima diretta della giornata, potete continuare a seguire le nostre meravigliose e sempre attuali selezioni musicali. Io vi saluto con una metallizzazione un po' del folk, loro sono Agaloc e questa And the Great Aiuto, non me lo ricordo più, And the Great Cold Death of the Earth. Agaloc, ciao!

0: verso la fine di un discorso estremamente importante. Il grande statista, incespicando davanti al vuoto di una bella frase, ci casca dentro. Smarrito, con la bocca spalancata, ansimante, mostra i denti. E la carie dentaria dei suoi pacifici ragionamenti mette a nudo il nervo della guerra. La delicata questione di denaro.
1: Radio Città Aperta. Voci contro la guerra.

ore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

potrai mai, smetterai d'essere scelta. Quando sceglierai, perché dirtelo ancora, se tanto già lo sai, io non m'arrendo.

questo punto dovrei confessare. Io non lo so come si scappa dal dolore e queste luci di città che poi ti rubano le stelle, anche se mischi quelle droghe.

Sei all'ascolto di Radio Città Aperta, RCA, Resistenza Culturale Attiva.